Padre tuo per la mia bocca, di non far sul ritorno alcun pensiero, se non vuoi solitario e prigioniero, d'acqua e pane civarti in una rocca.

0: non l'avrei mai creduto, ma farò quel che potrò. Il porello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanno i dì!